0: ke kopare bale nge palale ntse a tanka ya pele ho khane se khaula pele temana ya pele re miswe ke temana ya bone khaulo ya pele temana ya pele ho isa temana ya bone ho khane se ya bobedi re tanka ho pesa le me ya borobedi pesa le me ho kaofela ya boraro re tanka ho mareka khaulo ya bohlano temana ya pele ho isa temana ya mashume a mabedi ke kopa ha re tlhagang keng e qalang khane se khaulo ya pele temana ya pele ho isa ya bone simolo ho mo di mono bo hlole mahodimo le fatshe ne le hloka sebopeo le lefela le fifine le hodima bo diba memo ya wa mo di mono so la hodima metsi mo di mo are le sedi a le beteng me le sedi la e bateng mo di mo a bona ho ba le sedi le molemo me mo di mo a rohanya le sedi le lififi pala lentse ya testamente ya khale ho khane se fela mona ke kopa rie ho pesa le meng ya borobedi re e bale ho monga ba phukudi ba gitite ka gitite pesa le meta fita Jehova morena wa rona le bitso la hao le bokgabane ha kakang le fatsheng lohle wena a beileng kganya hao mahudimong o theile kganya hao ka molomo wa bana ba le wa ba anyiswang ka baka la ba o lwantshang go gotsisa sera sa hao le moiphetetsi ha ke bogale hodimo la hao mosebetsi wa menana ya hao kgwedi le dinaledi tseo o di bopileng ke re na motho ke eng ha o tla mo gopola le mora motho ke eng ha o tla mo tlhokomela o mo entse a tlasana go modimo o mo rwesitse kganya le bogolo o mo laoditse mesebetsi ya matso a hao o beile tsotlhe ka tlasa maoto a hae dinku ga mmoo le dikgomo le dibatana tsa naga le dinonyana tsa legodimo le ditlhapi tsa lewatle tsotlhe tse itsamaelang le ditseleng tsa lewatle Jehova morena wa rona le bitso la gago le bokgabane ga kakang lefatsheng lotlhe palo ya pesaleme e felela ga kana morena a e tlhonolofatse
1: e tumiso e bophubini Jehova moketulo wethu libito lakho legolo kakakanani na eliphasini lohle ubeke ebuchweleteli bakho ematulweni

0: sorile ere re tlo nka monyetla ona re mamele go thatso go tlaya go moruti Archbishop Mokutswane tseng lena la kajeno.
1: Yen honored and negentien. Yen honored and negentien. 119 a gore ba lete mana ile ngwe fela mme tsho ya 67 harif mani ring amen pesan me 119 mana 67
2: ha ke ne ke so ho kokobetswe kana ka heluha empa jwale ke la lentswe la ha hlo
1: ha ke ne ke so kokobetswe Tate moruri tlo rapele ha ke ne ke so kokobetswe kana ka geloa empa jwale ke ela lentswe la hlogo ke rata re ke re tlo bua motsiare ngona ka mantsu ya reng ntho tse nhlaetseng le ha di se monate empa di nthusitse ntho tse nhlaetseng le ha di se monate empa di nthusitse re kwa le mahlo a rona
3: modimo ntate

0: semo hele bi ne ha monate ke go kopa ba tse bang di temane jolo ka ha lile la ta ho le ha le go bolela gona le ukile ke kopa ba ba tletsa di temane
1: temane ga le pita ga ke tla mmatso ke mo wa ha ba pele ke mana ma sho mama be di a me tshe shupile ha ba mo di mo ba mo tshuka se tshana sa hai o mo ba ka se tshana sa mo di a bo pe mo tuna le mo tshe a ke a le bu
2: ke di tsala ka ke go hlokwa mahao ho mo apostola paulo se ho ba Filipi kgaolo ya bonete mane a leshome le metso e meraro nka etsa tsohle ka kaka matafatsang ke a leboga
3: dirisa la ka ke sebabato makoto le bolela mapastora paulus ho ba efes kgaola ya botshelela teo tebana a pele rona bana mamelang batswadi bana dinthong tsohle gobane se ba se kgatisa moro ke a leboga
4: dirisa la ka ke gamotamane leboya Matemo le shume khaolo ya le shume le metso e go bedi temana ya le shume le metso mo ga motho kile a khosa senne se la hlehile ke a le bo
5: My name is Katlaga Mpwana Matthew chapter 5 verse 4 Great blessings belong to those who are sad now God

Ah, si mo hele rapetse ha monate lona bana ho hlomo le mametse salama ya salo tshutuli le hona teng le ge ke le bohe ba khotsi bana ba bona le bitsong la lona ha ba ile ba rekisetsa lana no lena le monate la sekolo sa sonta ha ka jeng e ge ke le ho petsa fela hore baiti ba rona e ne e le bana ba sekolo sa Assumption Primary School TY Haratsiu streke ke sa bere a ke itse ke diodi. Ha o le jalo he nna lebitso la ka ke Rakgadi Mmagauhelong Kopele. Ha re boele re kopaneng gape ga morena a ntse a re baballetse o fitlhela ka nako eneo ga e be e tshwe kgotso e re salang gantle ba gae.

ha go soka ho fela moetsi wa rona ha soka are ho fedile ha o soka ho fela haleluya ntate wa rona ha so re jwetse hore ho fedile ka rona ha o soka ho fela modimo wa rona ha soka a re bolella hore boemo bona bo fedile bo qetile ka rona ha o soka ho fela Halleluya, halleluya, re tlotla re tsama jwalo. Re tlotla re bala lentswe la ntate Modimo. Buka ke ya bobedi ya bakorente. Ibe re a gaolong ya bone. Jwale re etemaneng ya leshome le metso e tsheletseng. Go ya fihla temaneng ya leshome le metso e robedi. Ntate Modimo ha soka are ho fedile ngwana wa Modimo ha ho sofele ha ke tsebe na ibe ke bua le mangwe seng hona ya neng a utlwaika ho fedile empa ho seng hona Modimo o re fa mantswe a mang a tshepo a reng fela ha ho sofele re satswa tswa ka re khumamelo mo ntate Modimo a neng a re ho rona tsoha jwale re tla lentsweng la ntate Modimo hape

bonahalang. O ile a tlisa di bebe ho Jobo. Yaba o re Jobo ipone na o jwang. Mamela moratuwa waka. O ile a tlisa lefu. Mwane wa mosadi wa Shuneme. Hore jwale mosadi eno a tle a bone hore indeed ngwane eno a o shwele. Yaba mosadi eno ha tsepamise maikutlo a hae dinthong tsena. Nakong eo monna wa hae a mo botsang hore na ho etsahala jwang. Yaba mosadi eno ha re ke lefu. Mosadi eno ha re ngwana ka o shwele. Yaba mosadi eno o re ke kgotsofela. Jwale ho thwe tse bonahalang ke tsa mehla ena fela. Ekare o re tse bonahalang tsena ke tsa nakwana fela. Di tlo fihla di be di fete. O ka ara mahlomola hona jwale. Mara ke a nakwana fela. A tlo fihla a be a fete. Ha hona mosebetsi hona jwale. Ke dintho tsa nakonyana fela. Di tlo fihla di be di fete. Ha hona kgotso bophelong ba hao. Ke ntho ya nakonyana fela e tla fihla e be fete. Utlwa eka bana ba hao ba sotlehile. Ke ntho ya nakonyana fela e tla feta. Ho na le ba reng ka ro malapa a rona ha ho sana kgotso. Mamela moratuwa wa ka, ke kgotso fela. Modimo ha so ka re ho fedile. Jwale o re Modimo o re tse sa bona haleng tsona tsena tseo re di bonelang ho le mane tsa ho ya mabono. Tsona tsane tseo re sa boneng le hore na di tlo fihla neng. Tsona tsane tseo re senang le tshepo ya hore di tla fihla. Tsona tsane tseo re di nyahametseng hona jwale. Ke tsona tse tlang ho fihla e be di ba le nako e telele. Ha hona le nako eo ho ka thweng di na le bofelo.

0: tlhabetso tso ya mashume mabedi a metse meraro re furaletse jalo gore ena ya rona ya boraro ke sontaga ngwana mme re ya kgathologa ke ga mmamorago ga o le jena go monnate fela ke kgotso fela ga ntumeleletlhe ke tle kofe fela gore ka nnete o na le motho pela ka mona ga thatso tsa fabe keng bothata ka wena
1: ke tlhophisitse mmino
0: jale o thoma go tlhophisitse mmino
1: o momamedi a tsebe botlhophisi ba mmino wa ka jeno
0: okay re o tlotlhue botlhophisi ba mmino wa ka jeno ko fe fela gore botlhophisitse jalo ke ntate di eketseng eme ja e di kwa fa ka wena o no mo tsebelela kae boa ke no ba tsebelela kae bane bo siling di yone o no le kae metlheng yona ko ntse o no le kae ha
1: bo
0: ee bo lula sandrose ha o ba tsebe o no le kae o no le kae ha o go kwena ha ona kgang la o le jwalo ke lona go a gwalena le o tlhophiseditse mmino ka jeno re tsamaya ga monate re abe re le o tsho gantle mane mo re tlabeng re arogana le mmino ona o bobebe o ka ona re kgathologa.

le metsiko e tla ba le lomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di reke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la basotho.

0: di quella ghisolivo mamma.
1: Oh Jesus. Oh my Jesus. Hallelujah. Hallelujah.

tse ding la ho nana o qetile o di etsa ha o so qete gobane madi a tswile a tseba go lla a llele go modimo letsatsing la kajeno tlwella madi ao tlwella moya oo sekantsha moya o sa kenywang ke wena o senka kae sebete sa go ntsha moya o sa kenywang ke wena letsatsing la kajeno re eme re re not in our name rile banna ba South Africa re e se le bitsong la rona rona re a bopelo o hlikifetsa rona re a bopelo ho khoba ba sa di re popetse ho ba tsireletsa motima re thuse ke na le tshepo mona mo ke le ntengo

tshwile ka ra ditrata tsa motse ha o ka bona monna bosiu o a baleha ha o kamaile o balehele ho yena o baleha yena gobane ga o sa tsiba o kopana le e go na le madi ka South Africa madi a tshogofatso pule a yalla go na le madi a karabo mokwena a yalla go na le madi allah allah mabitle go na le madi allah madi ya masea a yalla a re bolauwe ke batho ba ne ba tlamehile go re sireletsa re bolauwe ke batho ba ne ba tlamehile go re boloka letsatsing la kajeno ke batla gore bebele le bokeng ya timotea e re banna ba phamise matso a masweu a sena bogale le ga go tlhoka la banna tsheong ena ba tla phamisa matso a masweu ba re ke setlabelo saka ke nna ka sebele letsatsi la kajeno go na le seboko madi alla madi alla litrate tsa South Africa go na le usia ile gabelwa kenywa kara plastiki madi alla kara South Africa le nagana gore

tlamehile hore hona jwale ke rekile koloi ya ka empa ke mabitle re ke tlamehile hore hona jwale ke graduateile empa ke mabitle ke bolauwe ke letsogo le ne le tlamehile ho ntwanela ke bolauwe ke letsogo le ne le tlamehile ho nsireletsa re eme re le banna ba re ikeke ya itsahala ka lebitso la rona ha adabosa ho ntse ho na le banna ba tla phamisa matsoho ba re basadi hantlentle ha ba tlameha le hore kopa tshwarelo women must never apologize to be women basadi ha ba tlameha ho kopa tshwarelo ke bone mme mo lefung a kgomama ka mangwele a re banna re tshwareleng mama ha le ya re etsa letho kobane banna ha ba itsebe re ko bolelle monna ha a tswa ho modimo fetwa ledimo monna ha tswa ho modimo o fetwa ledimo ha o ka bona monna fetwile ledimo a jabana a ja dintho tsa matlamele o di sireletsa o tseba o tlile ho modimo ke batla re ka jeno ha re gutlele ho Jehova ha re gutlele re le banna re morena re o tshepile o le fika la ka mehla letsatsing la ka jeno ho na le madi ya Allah la o ka tsamaya ka ramotse batho ba o saluta ho na le madi Allah la o ka tsamaya ka ramotse batho ba o bitsa ntate mama empa ho na le madi Allah modimo re ko utlwile sello sa madi madi a abele atse Allah batho ba bang ba iputsa gore obane dintho tsa ka di fasitse ho na le madi Allah ho na le batho ba iputsa gore obane ntho tse ke reng ke a di etsa bophelong di sa tswelle ho na le madi Allah the blood is crying the blood is crying the blood is crying batho ba bang ba batla ntho tsa bona di loke la o ya odimo ska palama ka batho ba bang